del plato alla bocca, del plato alla bocca, del plato alla bocca. Se passea la cucciara cargando la sopa clara, del plato alla... Che bocca tan loca, se cierra quando no toca, del plato alla bocca, del plato alla bocca. Se passea la cucciara cargando la sopa clara, del plato alla bocca.